le ricordi quando adesso su mi lavato no che ne scongas hattin in cusum.